0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: 13 agosto 2026, giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e...
1: Sono le 3:06.

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Mentre si lavora per evitare un altro assalto, Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con Madrid. La precedente ondata, il 30 luglio scorso, ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro degli interni Piantedosi è tornato ieri a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo di infiltrazioni terroristiche per radicalizzazione jihadista. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran era quella di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina per gli americani, mentre impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare si collocava ora al secondo posto. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza. Pur non essendoci cifre ufficiali sul numero di passeggeri coinvolti, dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Una strepitosa Sarah Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkash, che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte allinate, per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nello scacchiere tattico di Chivu, l'ex Tottenham andrà a sostituire Dumfries. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
1: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta dei PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
1: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendere alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
1: Lo sport, agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra, che a fine gara ha parlato così.
3: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su piena vasca, per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto, io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
1: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham, con Daria Derkac che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
1: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
2: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta EPM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
1: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
2: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
1: Il tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Zvaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classics.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la Premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era 3 volte più alto dei valori attuali.
1: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
2: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Beanface, ha raccolto il 26,7%. Oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
1: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di quest'estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
1: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: 14 agosto 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne, con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto. Nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

0: meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
1: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per apportare solidarietà alle famiglie. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Trump, Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, catarini e turchi.
2: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
1: Restano dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere domiciliare è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, generiche e prive di indicazione concreta. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
1: Siamo allo sport, altra giornata in vasca agli europei di nuoto di Parigi con 17 azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina, a cominciare da Sara Curtis in semifinale nei 50 stile con il terzo tempo, Simone Cerasuolo forte del record italiano e Nicolò Martinenghi qualificati nei 50 rana con il primo e secondo tempo. Dalle 18.30 semifinali e finali, occhi puntati su D'Ambrosio nei 200 metri stile libero, su Cecon nei 50 metri d'orso e su Quadarella nei 1500 metri stile libero.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusdra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea. Sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi a Israele.
1: Cresce la tensione intanto lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo, la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
2: Ancora viva l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte di domani a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Intanto arriva una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Dalla serata di ieri è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattarsi dei selfie.
1: Un vasto incendio è divampato invece nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine, alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte, nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale.
2: Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Il corpo è stato ritrovato all'interno di un armadio. Per la sua morte è stato fermato il figlio 51enne che avrebbe confessato l'omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite scoppiata perché l'uomo le chiedeva soldi per comprare droga.
1: Il calcio, clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano questa mattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Il nodo della questione è di natura burocratica e i biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula. Nessun problema invece per l'approdo di Spencer all'Inter e la calciatore sta effettuando...

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
1: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
2: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
1: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
2: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
1: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con un diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. L'allarme era scattato nella serata di ieri a seguito dell'avvistamento di un veicolo aereo senza pilota da parte dei sistema di difesa lettoni. Immediata la risposta delle forze NATO che hanno fatto intervenire gli Eurofighter italiani per abbattere il drone.
1: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 6 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dell'IDF, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi e intanto l'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
1: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, domani e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese. In vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
1: Lo sport ha bilancio di assoluto rilievo, quello dell'Italia nella quinta sessione di batteria negli europei di nuoto in vasca lunga in corso a Parigi. Il risultato più eclatante arriva dai 50 rana, dove Simone Cerasuolo firma il record italiano e si prende il miglior tempo assoluto delle batterie. Alle sue spalle c'è Nicolò Martinenghi. Nei 50 a stile libero femminili, Sara Curtis torna e si qualifica con il terzo tempo. Dentro anche Silvia Di Pietro, che accede alle semifinali. Ottima risposta anche nei 100 d'orso per Federica Toma.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
3: Remember the disco days with Disco Party.

0: meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: You remember the disco days? Disco party, right here, right now.

0: disco party.
1: Sono le 14:59.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi. Situazione sempre tesa intanto nello stretto di Hormuz. Due navi emiratine sono state colpite dall'Iran. L'accusa arriva da Egitto, Bahrain e dagli Emirati.
2: I vigili del fuoco croati hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese, divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno colpito diverse abitazioni nella località turistica di Lokvarogoznica, costringendo centinaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie case. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
3: Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli canadere sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
2: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi sia alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
3: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
2: Calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Disco party.
4: The best disco classics ever.

0: Disco Party.
1: Disco Party. 100% of real disco.

0: disco party.
1: Disco party. The return of the disco 70.

0: Moderna, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: DISCO. Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapliot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Kusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
1: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. Un drone è penetrato nello spazio aereo della Lettonia e è stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. La Lettonia, tramite il proprio ministro degli esteri, ha voluto ringraziare l'Italia per aver difeso il loro spazio aereo. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale. 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nella regione di Cercasi. Kiev propone a Mosca una tregua sui raid nel Mar Nero.
2: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
1: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta.
2: E intanto Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea dunque il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
1: Calciomercato, il Milan abbassa le richieste per Rafa Leao, viste le difficoltà nel trovare un acquirente per l'attaccante portoghese. Dall'iniziale valutazione di circa 60 milioni, i rossoneri sono disposti a scendere a 40-45 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che potrebbe riavviare l'interesse del Galatasaray, unica vera pretendente. Si sarebbe invece sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce dunque a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web. Siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante. State con noi.

In questa puntata, amici, parliamo subito di sicurezza e attenzione, perché sta circolando ancora un'altra truffa e una campagna di phishing che prende di mira lo SPID e di conseguenza decine di milioni di italiani che si affidano alle sue credenziali per l'accesso ai servizi pubblici. E a lanciare l'allarme è il Computer Emergency Response, appunto, di Agenzia per l'Italia Digitale. Beh, vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come evitare, insomma, di cadere in questa trappola. Obiettivo dei criminali è ancora una volta quello di rubarvi i dati. A questo giro fanno leva sul fatto che diversi provider hanno reso SPID a pagamento, incluso Poste Italiane, e ogni anno è necessario versare una quota. Tutto ha iniziato con un messaggio che chiede di aprire un link portando ad una pagina intitolata pagamento del canone annuale, che riproduce loghi e grafiche ufficiali per trarre in inganno. Attenzione quindi, occhio all'indirizzo. Uno di quelli che sono stati individuati per la truffa è speedgov.click/pay, che non appartiene ad alcun ente o provider. Nel momento, diciamo, che siamo in onda, ecco, risulta che sia stato già messo offline, ma potrebbero essercene ancora altri in circolazione. Ciò che fa il sito è chiedere di inserire il codice fiscale per poi procedere al pagamento della somma richiesta. Beh, solitamente pochi euro, digitando quindi le informazioni della carta di credito. Ovviamente, una volta inviati, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali, che potranno farci ciò che vorranno. Beh, è questa una dinamica che abbiamo già visto più volte, che puntualmente si ripropone. Motivo è presto detto: c'è purtroppo persone che ancora ci cascano. Basta infatti una disattenzione, una distrazione di un attimo per inciampare in una campagna di phishing come questa. I consigli sono sempre gli stessi: non aprite link contenuti in email, sms sospetti. In caso di dubbio sul rinnovo di SPID, fate sempre riferimento al sito ufficiale del proprio provider.

Si parla di telemarketing, signori miei, a finire questa volta nel mirino la team. Che cosa è successo? Veniamo al dunque. Il garante per la protezione dei dati personali avrebbe inflitto questa sanzione di circa 9,5 milioni di euro alla team per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La società ha permesso a call center abusivi di effettuare delle chiamate promozionali senza un consenso esplicito ed avrebbe ostacolato l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. Team dovrà però apportare anche diverse misure correttive. Il garante ha avviato questo procedimento a febbraio 2026 in seguito alle segnalazioni relative alle chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di Team. I call center abusivi che avrebbero utilizzato numerazioni non censite nel registro degli operatori della comunicazione o sfruttato anche la tecnica dello spoofing, quella del camuffamento del numero reale per proporre attività, diciamo così, e varie offerte di servizi. Le chiamate sono state effettuate anche verso delle utenze iscritte al registro pubblico di opposizioni, quindi i call center hanno, diciamo, inviato ai clienti degli sms con link ad una pagina web di un partner ufficiale della rete vendita Team contenente un modulo che deve essere compilato per formulare, diciamo così, un'autonoma richiesta di ricontatto. L'interessato è stato quindi ricontattato dai call center mediante una numerazione regolarmente iscritta alla ROC, questo al fine di generare il flusso telefonico apparentemente, diciamo così, lecito e un processo di controllizzazione formalmente regolare. Team ha risposto fornendo delle giustificazioni, tra cui l'adesione al codice di condotta per l'attività di telemarketing e teleselling. Il garante però sottolinea che questo non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner, quindi di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo tutta l'intera filiera del telemarketing. Quindi l'autorità che cosa ha fatto? Ha accertato la sistematica inosservanza degli obblighi di materia di esercizio dei diritti degli interessati, tra cui omesso o tardivo riscontro delle istanze di accesso, la cancellazione e l'opposizione, oltre che l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e in alcuni casi proprio non funzionanti. Beh, per tutte queste violazioni è stata inflitta questa sanzione veramente con tanti bei zeri e Team deve inoltre implementare delle misure correttive per la procedura di ricontatto.

E andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web, amici, continua, signori. Qua si parla di Meta e i suoi occhiali molto controversi, perché Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti oramai da chi ha a cuore la tutela della privacy e si appresta a potenziali abusi per quello che riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Zuckerberg si è accorto di queste proteste che stanno oramai mettendo i dispositivi della categoria diciamo sotto una cattiva luce, cercando anche di correre ripari con degli accorgimenti dedicati per evitare un danno reputazionale che ora rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di $2 per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare questi abusi. Insomma, la redazione di Engadget avrebbe pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo, che è presente su YouTube, diciamo, mostra una sorta di clip che diciamo si posiziona esattamente davanti al LED in uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley, appunto per impedire diciamo che si veda quando si illumina durante quindi l'acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi che costa $15. Il secondo accessorio è stato invece acquistato per $16 ed è un kit che ne contiene una dozzina e sostanzialmente è uno sticker composto da due parti, una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda proprio oscura il LED rendendolo invisibile a chi è intorno. E vabbè, questa è veramente proprio è cattiva, eh. Ma io tutto questo, questa esigenza di andare in giro con gli occhiali che registrano, non l'avrei, ecco, non so come fanno veramente a riscuotere tutto questo.

E andiamo ancora avanti, si parla di dispositivi, ce l'avremo mai questo nuovo smartphone targato forse Tesla, Elon Musk, chissà come lo chiamerà. Beh, l'idea, dice, di fare un telefonino mi fa venire voglia di morire. Aveva dichiarato questo durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo. A febbraio aveva poi ribadito che SpaceX non stava sviluppando un suo smartphone. Poi, attenzione, alcuni giorni fa Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile ad un telefono più sottile di un iPhone, con un chip della Qualcomm Snapdragon, sistema operativo di intelligenza artificiale proprietario alimentato da xAI. Musk ha definito il report falso, però attenzione, è un copione familiare, una smentita categorica che è seguita da un annuncio qualche settimana dopo. Insomma, dice la verità? È bugia? Con Elon Musk non si sa mai. Però che cosa ci dice Wall Street Journal? Secondo il giornale, SpaceX ha mostrato il prototipo ad alcuni investitori prima dell'IPO record di giugno. Il dispositivo era più sottile di un iPhone, girerebbe su un chip Qualcomm Snapdragon e su un sistema operativo proprietario che ha delle funzionalità di intelligenza artificiale alimentate proprio da xAI, l'azienda di intelligenza artificiale che SpaceX ha acquisito all'inizio dell'anno. E nei giorni scorsi Financial Times avrebbe riportato anche, attenzione, che gli investitori dell'azienda stanno considerando un lancio di un servizio mobile negli Stati Uniti che sia collegato alla rete satellitare Starlink, che attualmente è l'unico business profittevole di SpaceX. Beh, ci sono analisti che stanno un po' speculando che SpaceX potrebbe acquisire anche la T-Mobile, un servizio mobile Starlink più un telefono con sistema operativo proprietario più l'integrazione magari di xAI. Sarebbe un ecosistema chiuso che non dipende né da Apple né da Google. Beh, tra le dichiarazioni in un anno che vanno da non lo facciamo, lo faremo, forse se dobbiamo, è completamente falso che lo stiamo facendo, Wall Street Journal dice che lo stanno facendo e come, Reuters aveva riportato lo stesso a febbraio, Financial Times parla anche di un servizio mobile, quindi signori c'è il prototipo che potrebbe anche non esistere come sostiene Max, ma quando, beh, tre testate autorevoli arrivano in momenti diversi a conclusioni molto simili, beh, non basta una semplice smentita per liquidare la faccenda, no?

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Studio
1: Radio. Do it twice at the beginning and that'll be nice. Right. You're going to bring the whole tune in then, really. You're coming just before you. Boom, boom, junge.
2: Yeah, so it starts, the bass starts.
3: 4 and 2, right?
1: You've gone all round in a circle now. The bass is starting us off.
2: Right.
1: Right, magic.
2: Catch your magic. Fucking magic.
1: 2.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. Nelle scorse ore un altro drone che volava a bassa quota in Romania e per questo non rilevato dai sistemi radar è precipitato in una zona boschiva nel sud-est del paese, ad appena 5 km dal confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Bucarest.
1: In Cisgiordania, Cusra, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Cusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
2: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne, addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
1: Non si fermano i disagi per i passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa e dirottamenti in altri scali come quello di Palermo, Trapani e Comiso. Quest'ultimo è stato riaperto alle 16 di oggi. In quello di Catania lo stop ai voli è stato prorogato fino alle 2 di questa notte. E intanto è partita anche la conta dei danni. Assu Esercenti fa una prima stima delle perdite per il turismo che potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12 e 24 milioni di euro.
2: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei seggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
1: Calciomercato: Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata, è quanto si è appreso da fonti informate. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, sta seguendo la vicenda.
1: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
2: Incidente agricolo mortale nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
1: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di Report.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
1: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo, con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle due isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporale in Sardegna.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

14 agosto 2026 è venerdì, la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul Colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi Moderne, con 2.126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: È deceduto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
1: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
1: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
2: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
1: Calciomercato: John Lucumi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate. Spot.
1: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Music for Passion,
2: Studio Radio. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: che vorrebbero dal fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Go party.
3: The best disco classics ever.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: notturna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: DISCO, Disco Party.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web, siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante, state con noi.

In questa puntata, amici, parliamo subito di sicurezza e attenzione, perché sta circolando ancora un'altra truffa e una campagna di phishing che prende di mira lo SPID e di conseguenza decine di milioni di italiani che si affidano alle sue credenziali per l'accesso ai servizi pubblici. E a lanciare l'allarme è il Computer Emergency Response, appunto, di Agenzia per l'Italia Digitale. Beh, vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come evitare, insomma, di cadere in questa trappola. Obiettivo dei criminali è ancora una volta quello di rubarvi i dati. A questo giro fanno leva sul fatto che diversi provider hanno reso SPID a pagamento, incluso Poste Italiane, e ogni anno è necessario versare una quota. Tutto ha iniziato con un messaggio che chiede di aprire un link portando ad una pagina intitolata Pagamento del canone annuale, che riproduce loghi e grafiche ufficiali per trarre in inganno. Attenzione, quindi, occhio all'indirizzo. Uno di quelli che sono stati individuati per la truffa è speedgov.click/pay, che non appartiene ad alcun ente o provider. Nel momento, diciamo, che siamo in onda, ecco, risulta che sia stato già messo offline, ma potrebbero essercene ancora altri in circolazione. Ciò che fa il sito è chiedere di inserire il codice fiscale per poi procedere al pagamento della somma richiesta. Beh, solitamente pochi euro, digitando quindi le informazioni della carta di credito. Ovviamente, una volta inviati, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali, che potranno farci ciò che vorranno. Beh, e questa è una dinamica che abbiamo già visto più volte, che puntualmente si ripropone. Motivo è presto detto: c'è purtroppo persone che ancora ci cascano. Basta infatti una disattenzione, una distrazione di un attimo per inciampare in una campagna di phishing come questa. I consigli sono sempre gli stessi: non aprite link contenuti in email, sms sospetti. In caso di dubbio sul rinnovo di SPID, fate sempre riferimento al sito ufficiale del proprio provider.

Si parla di telemarketing, signori miei, a finire questa volta nel mirino la team. Che cosa è successo? Veniamo al dunque. Il garante per la protezione dei dati personali avrebbe inflitto questa sanzione di circa 9,5 milioni di euro alla team per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La società ha permesso a call center abusivi di effettuare delle chiamate promozionali senza un consenso esplicito ed avrebbe ostacolato l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. Team dovrà però apportare anche diverse misure correttive. Il garante ha avviato questo procedimento a febbraio 2026 in seguito alle segnalazioni relative alle chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di Team. I call center abusivi che avrebbero utilizzato numerazioni non censite nel registro degli operatori della comunicazione o sfruttato anche la tecnica dello spoofing, quella del camuffamento del numero reale per proporre attività, diciamo così, e varie offerte di servizi. Le chiamate sono state effettuate anche verso delle utenze iscritte al registro pubblico di opposizioni, quindi i call center hanno, diciamo, inviato ai clienti degli sms con link ad una pagina web di un partner ufficiale della rete vendita Team contenente un modulo che deve essere compilato per formulare, diciamo così, un'autonoma richiesta di ricontatto. L'interessato è stato quindi ricontattato dai call center mediante una numerazione regolarmente iscritta alla ROC, questo al fine di generare il flusso telefonico apparentemente, diciamo così, lecito e un processo di controllizzazione formalmente regolare. Team ha risposto fornendo delle giustificazioni, tra cui l'adesione al codice di condotta per l'attività di telemarketing e teleselling. Il garante però sottolinea che questo non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner, quindi di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo tutta l'intera filiera del telemarketing. Quindi l'autorità che cosa ha fatto? Ha accertato la sistematica inosservanza degli obblighi di materia di esercizio dei diritti degli interessati, tra cui omesso o tardivo riscontro delle istanze di accesso, la cancellazione e l'opposizione, oltre che l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e in alcuni casi proprio non funzionanti. Beh, per tutte queste violazioni è stata inflitta questa sanzione veramente con tanti bei zeri e Team deve inoltre implementare delle misure correttive per la procedura di ricontatto.

puntata di Radio Web Amici continua, signori. Qua si parla di Meta e i suoi occhiali molto controversi, perché Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti oramai da chi ha a cuore la tutela della privacy e si appresta a potenziali abusi per quello che riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Zuckerberg si è accorto di queste proteste che stanno oramai mettendo i dispositivi della categoria diciamo sotto una cattiva luce, cercando anche di correre ripari con degli accorgimenti dedicati per evitare un danno reputazionale che ora rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di $2 per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare questi abusi. Insomma, la redazione di Engadget avrebbe pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo, che è presente su YouTube, diciamo, mostra una sorta di clip che diciamo si posiziona esattamente davanti al LED in uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley, appunto per impedire diciamo che si veda quando si illumina durante quindi l'acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi che costa $15. Il secondo accessorio è stato invece acquistato per $16 ed è un kit che ne contiene una dozzina e sostanzialmente è uno sticker composto da due parti, una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda proprio oscura il LED rendendolo invisibile a chi è intorno. E vabbè, questa è veramente proprio è cattiva, eh. Ma io tutto questo, questa esigenza di andare in giro con gli occhiali televisivi, non l'avrei, ecco, non...

E andiamo ancora avanti, si parla di dispositivi, ce l'avremo mai questo nuovo smartphone targato forse Tesla, Elon Musk, chissà come lo chiamerà. Beh, l'idea, dice, di fare un telefonino mi fa venire voglia di morire. Aveva dichiarato questo durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo. A febbraio aveva poi ribadito che SpaceX non stava sviluppando un suo smartphone. Poi, attenzione, alcuni giorni fa Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile ad un telefono più sottile di un iPhone, con un chip della Qualcomm Snapdragon, sistema operativo di intelligenza artificiale proprietario alimentato da XAI. Musk ha definito il report falso, però attenzione, è un copione familiare, una smentita categorica che è seguita da un annuncio qualche settimana dopo. Insomma, dice la verità? È bugia? Con Elon Musk non si sa mai. Però che cosa ci dice Wall Street Journal? Secondo il giornale, SpaceX ha mostrato il prototipo ad alcuni investitori prima dell'IPO record di giugno. Il dispositivo era più sottile di un iPhone, girerebbe su un chip Qualcomm Snapdragon e su un sistema operativo proprietario che ha delle funzionalità di intelligenza artificiale alimentate proprio da XAI, l'azienda di intelligenza artificiale che SpaceX ha acquisito all'inizio dell'anno. E nei giorni scorsi Financial Times avrebbe riportato anche, attenzione, che gli investitori dell'azienda stanno considerando un lancio di un servizio mobile negli Stati Uniti che sia collegato alla rete satellitare Starlink, che attualmente è l'unico business profittevole di SpaceX. Beh, ci sono analisti che stanno un po' speculando che SpaceX potrebbe acquisire anche la T-Mobile, un servizio mobile Starlink più un telefono con sistema operativo proprietario più l'integrazione magari di XAI. Sarebbe un ecosistema chiuso che non dipende né da Apple né da Google. Beh, tra le dichiarazioni in un anno che vanno da non lo facciamo, lo faremo, forse se dobbiamo, è completamente falso che lo stiamo facendo, Wall Street Journal dice che lo stanno facendo e come, Reuters aveva riportato lo stesso a febbraio, Financial Times parla anche di un servizio mobile. Quindi signori, c'è il prototipo che potrebbe anche non esistere, come sostiene Max, ma quando, beh, tre testate autorevoli arrivano in momenti diversi a conclusioni molto simili, beh, non basta una semplice smentita per liquidare la faccenda, no?

E siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì con la nostra puntata dedicata al mondo della tecnologia, Radio Web. Ci fermiamo. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi auguro di trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana. Per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo insieme lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.

discover that

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Studio
1: Radio. Do it twice at the beginning and that'll be nice. Right. You're going to bring the whole tune in then, really? You're coming just before you. Boom, boom, junge.
2: Yeah, so it starts, the bass starts.
3: Four and two, right?
1: You're going all round in a circle now. The bass is starting us off.
2: Right.
1: Right, magic.
2: Catch your magic.
1: Two, three, four.